0: Despacito, se no me no cuesta cito, yo quito.
1: Super.
0: Moquito,
2: pasito, pasito, pasito, pasito, pasito, pasito, pasito, pasito, pasito, pasito, pasito, pasito, pasito, pasito, pasito, pasito, pasito, pasito, pasito, pasito, pasito, pasito, pasito, pasito, pasito, pasito, pasito, pasito, pasito, pasito, pasito, pasito, pasito, pasito, pasito, pasito, pasito, pasito, pasito, pasito, pasito, pasito, pasito, pasito, pasito, pasito, pasito, pasito, pasito, pasito, pasito, pasito, pasito, pasito, pasito, pasito, pasito, pasito, pasito, pasito, pasito, pasito, pasito, pasito, pasito, pasito, pasito, pasito, pasito, pasito, pasito, pasito, pasito, pasito, pasito, pasito, pasito, pasito, pasito, pasito, pasito, pasito, pasito, pasito, pasito, pasito, pasito, pasito, pasito, pasito, pasito, pasito,